E in grado di dare se non siamo qua a mezzo, perché la maestra non è a Bali, la cantina, perché la sabello, ma per cinque vali di tianya, rangan, lanturang, palan capin kali di tingi. E qui vedo un salam, questo è che è un carancic, ne kika in dep, talo vedo nika Indriani, talo vedo dong upload dong per kali, sane malacara di tingi. Mugi sarang sami ngemangguan kerahayuan karena itu udah dani sarang sami kuenten dering DJ ya cemik ring margini ring giri ya ring jero mati nyanip mugi selamat pagi dikange makin sampun nyantos segala perebutan nih ikan riani makin daging ring 0361 22 33 61.

Dosu bo, ne tadi susut, ne tadi karano di kayun beli ni buko jane.